sono, mi amo pollo, amo pollo, pollo, pollo, pollo, tomato di condizionò, condizionò, simbalo, pico pollo.

Hanno corretto la pacco con i oscopi. Appena si cresce a la osa di popi. Di mucce si prese la coppa da morti scopi. Amare di spiegare feri si fa obi. Wits, manica, now we di rock. Now we rock in via lo cu di dio. Chacha bobo di suona a tuo copi lo. Se di gare ci la pacca e niente a ci e ti mocchi tu su di wits. Se di gare ti pi la coppa ti la maes. Ota e niente a pi no money na les. Si che pi puta che passa do la su di dio. E niente a ci e ti mocchi tu su di wits. Se di gare ti pi la coppa ti la maes. Ota e niente a pi no money na les. Si che pi puta che passa do la su di dio. I'm gonna make you mine.